0: që ju doni të dëgjoni. Frekuenca juaj, Radio Tirana.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.